testa, ma soprattutto silenzio, ostinato silenzio, oltre la croce, in controluce, la langa vibra.

0: Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
1: Subito.
0: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai quello che ti pare. Non guardare.

Uloba da vanu gini. Nume makibola nkani gidenge mambia. Ishizi nume alito deva. Okolo honje. Okolo gombene. Kanerene.

0: Parenza, Nova Vas, Farini Vishnanda, Baldascio, Visinaga,
1: Raccottule,
0: Carnova, Montona, Levate, Zavrci, Costanza,
1: Grosciano,
0: Tribano, Caivaldria, Savudria, Maggioria, Sociovere, Aderno, Sveta Lucia, Sugnano, Isola, Senebella, Lazzaretto, Lazzaretto Risano, Villa Decani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trieste e
2: Sant'Andrea. Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.